0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano e finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

L'ultimo giorno d'inverno non sarò qui, dove sono ora, perché non farà così freddo fuori come fa adesso. E non sarò da solo a casa ad aspettare che passi l'inverno. Io non lo so se sarò con te, è più probabile che anche tu sia altrove. E se ci sarà qualcosa che mi infastidirà, perché mi conosco e ci sarà, è che tu non ti sarai nemmeno accorta dei viali di Milano che saranno diventati rosa e bianchi ai lati. Perché ancora ci si ostina a credere che Milano è una città dove mancano i colori. Ma io ti assicuro che l'ultimo giorno d'inverno, i bastioni, per chi si potrà permettere il lusso di guardare non solo avanti, ma anche di fianco, saranno uno spettacolo di pura e concreta bellezza. Chissà se ti ricorderai anche tu di alzare lo sguardo, l'ultimo giorno d'inverno, perché gli alberi in fiori della salita a Porta Venezia bisognerebbe che tutti, almeno una volta, ci si fermasse a osservarli. Io avrò le mie nuove canzoni pronte per non essere più soltanto nostre, e so che con un po' di imbarazzo di qualcuna ancora rivendicherai la storia e l'inizio. Delle altre non ti curerai più e tu finirai sulle riviste colorate, e io farò brutta figura col mio vicino di posto poco dopo il decollo in aereo, perché per sapere qualcosa di te avrò sbirciato tra le pagine dei suoi giornali. Di me penserà soltanto che sono un cafone, non che ho aspettato che finisse l'inverno. Però davvero poi basta, me lo prometto. Saranno passati così tanti giorni dal momento in cui ti sto scrivendo che aver bisogno di parlare ancora di te senza parlare con te sarà solo una stucchevole deriva criminale. E io forse, se sarò bravo, se riuscirò a ricordare a me stesso che non necessariamente saremo meglio o peggio di quello che siamo oggi, mi fermerò prima di quello strazio che ancora mi sfonda il cuore. Ho capito che ci portiamo dentro chi non siamo riusciti ad avere accanto, ma questo non potrà essere più un motivo per sentire sempre lo stesso giro infinito di parole, sempre lo stesso giro infinito. Non avremo colpe, né io né te, l'ultimo giorno d'inverno. Sai che avrò imparato a vestirmi meglio, ma quello un po' lo faccio già da ora. Se posso avere un attenuante è che i maglioni pesanti a me non stanno molto bene. L'ultimo giorno d'inverno avrò una giacca leggera ed elegante. Per le scarpe, vediamo. Prenderò dimestichezza con le mie nuove occasioni e anche con nuove posizioni sulla chitarra. Mi serviranno a gettare al mondo le mie parole, quelle che non suoneranno più così inopportune, e a non cominciare e a non finire tutto nello stesso modo. Tutto nello stesso modo, tutto nello stesso modo. L'ultimo giorno d'inverno.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Severin, speak so slightly. Severin, down on your bed.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: Bobby Valentino, you know how we do. It's another

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori, io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao.
3: Su Onde Quadre nel programma
4: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
3: e non solo.
4: Ebbene, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi andiamo insieme ad affrontare quella che è la sessione, perché mi spiace, mi duole dirlo, però siamo appunto in sessione. Io dovrei stare zitto e commenteremo perché dovrei stare zitto a breve, però comunque diciamo siamo fondamentalmente in sessione.
3: Io sono in sessione almeno.
4: Tu sei in sessione, esatto.
3: Dario sei in sessione.
5: Ovviamente sì.
4: Dario in sessione. Okay. Quindi appunto siamo qui per darvi qualche consiglio.
3: Per sapere la nostra situazione delle sessioni, restate in ascolto.
4: Sì, esatto, sono sicuramente interessatissimi a come va la nostra sessione.
3: Ma perché dopo tutto questo tempo vi siete affezionati?
4: Ma sì, ma lo spero, cioè nel senso, diciamo giusto in tempo. E no, comunque dicevo appunto, vi parleremo anche di come il Poli si è un po' prodigato per aiutarvi con le sessioni. Perché diciamo, con la sessione, scusatemi, perché nello studio io ho notato che noi andiamo sempre in Exedilu. Andavamo sempre in Exedilu, c'è già un carnaio, quindi ci sono stati dei sviluppi, dei progressi. Non dovete per forza andare a fare outsourcing di aule studio per trovare un posto, un buco dove studiare, e quindi c'è qualcosa che si muove e noi appunto andremo a parlarne in questo episodio. Tra l'altro parleremo anche del fatto che c'è stato un anniversario molto sentito qui al Politecnico, perché sono passati 25 anni dalla fondazione del corso di ingegneria biomedica. Tu lo sapevi?
3: No.
4: Vedi, non lo sapevi.
3: E quindi... Assolutamente, non ci è stata mandata una mail che ci invitava all'evento.
4: No.
3: No.
5: Per chi non lo sapesse, ovviamente Laura fa biomedica.
3: Grazie, sì, è giusto.
4: Sì, vabbè, ma penso si potesse immaginare. Non dirò da cosa. Direi che possiamo passare alla prima canzone della giornata, che è Cattive abitudini di Mace con Salmo e con la Pesce. A tra poco.

0: Allora, io vi dico, la mia sessione si è ahimè conclusa, ma si è conclusa circa 3 giorni fa, ma si è conclusa in realtà. Io non volevo farlo questo video, cioè non volevo che andasse così, però ahimè mi rimangono soltanto gli esami del primo semestre. Gli esami del primo semestre sono presto e infatti io ho finito il 12 giugno e...
1: Parla per te, anch'io avevo un esame del primo semestre che avevo contato di dare settimana scorsa, ma poi hanno deciso di metterlo il 30 giugno.
0: Amica, infatti non mi lamenterei fossi in te, cioè nel senso...
1: No, io mi lamento perché io invece ho esami del secondo semestre, quindi si va ad accavallare
0: Ma
1: il pane a chi non ha i
0: questa è la
1: denti.
0: vita, cioè nel senso, vedi, cioè nel senso la vita qui politecnica. Tra l'altro,
1: Come si dice? Chi hai pane non ha i denti, chi ha i
0: chi ha i
1: denti
0: denti
1: non
0: non ha
1: ha
0: il
1: il
0: pane, chi
1: pane.
0: ha il pane non ha il pane, chi ha i denti non ha i
1: E se
0: denti.
1: non hai zuppe, pan bagnato.
0: Esatto,
1: E quindi può
0: esatto,
1: mangiarlo anche
0: esatto.
1: chi è
0: Ma
1: senza denti.
0: sai chi sicuramente ha i denti?
1: Sì.
0: Salda Vinci. Salda Vinci ha tantissimi denti, cioè io penso che quell'uomo sia... Non so se avete presente quando tipo vedete pubblicità dentifrice e vi dicono raccomandato da 9 dentisti su 10, ok? Cioè nel senso Salda Vinci, secondo me, è il decimo che pur non essendo un dentista dice io ho denti troppo belli per raccomandare questo prodotto. Comunque, parliamo di cose serie perché migriamo verso Inside Poly. Parliamo quest'oggi di Aule Studio e di come il Poly appunto si sia un po' prodigato per, diciamo, sopperire a quella che è effettivamente una mancanza di Aula Studio, perché se uno va nelle Aule Studio c'è un carnaio, anche perché obiettivamente studiare a casa è purtroppo in qualche modo diventata una cosa per persone benestanti, perché fa un caldo senza senso e a meno che non avete condizionamento veramente si fatica a studiare, quindi...
1: Esatto. Inoltre, oltre al problema del condizionamento, magari la gente vuole anche uscire da casa, mettersi un attimo a posto, non marciare per...
0: Cosa intendi con marciare? Cioè tipo marciare tipo marcio militare,
1: Sì, no, è l'altro, cioè
0: eh?
1: tipo...
0: Ah, marciarsi, dici, bagnarsi tutto. Sì, lo capisco, lo capisco. Appunto, perché cosa vi diciamo? Che il Poli appunto ha messo a disposizione della comunità studentesca tutta che è in sessione una serie di aule, diciamo, non utilizzate giustamente per essere utilizzate come aule studio. Era già successo gli anni scorsi. Vi posso raccontare che giustamente oggi parliamo di un periodo che lo studente conosce fin troppo bene, ossia quella che è la sessione estiva d'esami. Il Poli appunto ci ha fatto avere questa nota stampa che permetterà a tutti quanti che sono con i libri e con gli appunti di, diciamo, essere un po' più felici, un po' più leggeri.
1: Infatti il Politecnico ha confermato questa iniziativa, cioè l'apertura domenicale, state a sentire bene, domenicale, non il
0: Quindi se
1: lunedì,
0: ieri non
1: non
0: avete
1: il
0: fatto...
1: martedì, non il mercoledì, non il giovedì,
0: No, anche
1: non il
0: tutti gli altri,
1: venerdì,
0: sono aperti anche lunedì,
1: non
0: martedì,
1: il
0: mercoledì, ma
1: sabato,
0: anche...
1: ma bensì la
0: Cioè è
1: domenica
0: aperto
1: si
0: anche la
1: studia,
0: domenica.
1: la domenica si può studiare,
2: E io ve lo
1: quindi...
2: confermo perché ieri, che era domenica, sono stato alle aule R a
0: A
2: studiare.
0: studiare? Sì, esatto, perché tra l'altro tu ci stai facendo un piccolo spoiler, però vi citeremo a breve appunto che effettivamente ieri è l'unico giorno in cui non ho aperto delle aule diverse dalle altre, comunque continua
1: È
0: pure.
1: una decisione che nasce da una fase di sperimentazione che ha dato risultati decisamente positivi e che ora viene estesa per accompagnare gli studenti durante il periodo più intenso della preparazione agli esami estivi.
0: Diciamo che l'obiettivo è chiaro, ossia offrire a studenti e studentesse spazi ulteriori, garantendo un ambiente adeguato, tranquillo e attrezzato per lo studio anche nei giorni festivi, in cui solitamente le strutture universitarie riducono i servizi.
1: I dati di questa iniziativa parlano da soli. Durante la prima domenica di sperimentazione il riscontro è stato massiccio. Sono stati infatti oltre 1300 non sono bricioline, gli studenti e le studentesse che hanno deciso di uscire di casa in un giorno di festa, tra l'altro, e usufruire degli spazi messi a disposizione
0: Ma
1: dal
0: infatti io voglio
1: Politecnico.
0: fare un appello, cioè nel senso tu dici in un giorno di festa per caso, cioè tra l'altro io dico, tanto quando uno è in sessione obiettivamente le feste non esistono, è proprio la prova della disperazione dei piccoli studenti, cioè nel senso che dici cavolo no, devo uscire anche se domenica, who cares, devo andare a studiare. Comunque appunto continueremo con la notizia, vi racconteremo delle aule che sono state aperte e verranno aperte nei prossimi momenti, nei prossimi giorni. Passiamo alla prossima canzone della giornata.
1: As It Was di Harry
0: A
1: Styles.
0: tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo fatto insieme As It Was di Harry Styles e a questo punto continuiamo a parlare di aule studio aperte qui, o meglio, aule aperte come aule studio qui al Politecnico durante la sessione di esami. Citavamo appunto un numero, ossia 1300 presenze in un solo giorno festivo, e questo numero indubbiamente, diciamo, conferma in pieno quella che è l'utilità e la necessità di un servizio tanto richiesto. E appunto, tanto richiesto perché? Perché non è stata un'iniziativa calata dall'alto, ma la risposta ad un'esigenza specifica appunto della comunità studentesca.
1: Ed è proprio così, infatti questa richiesta è arrivata direttamente dalla rappresentanza studentesca che ha presentato una mozione ufficiale all'interno degli organi di Ateneo. Il Politecnico ha accolto la richiesta dimostrando ascolto verso le necessità pratiche di chi vive l'università tutti i giorni, specialmente in un periodo di forte carico accademico come quello tra giugno e luglio.
0: Appunto dal punto di vista delle informazioni pratiche, quindi vi citiamo che diciamo per programmare le vostre giornate di studio, sappiate che le aperture straordinarie domenicale andranno avanti fino a domenica 19 luglio compresa, con l'orario che copre l'intera giornata dalle 8 di mattina fino alle 20.
1: Per quanto riguarda gli spazi, la sede designata per le domeniche è il padiglione delle aule I. Attenzione però, è un'eccezione fondamentale tale segnata nel comunicato per la giornata di domenica 14 giugno,
0: quindi appunto quindi Dario
1: ieri, quindi Dario ci ha fatto uno spoilerone, il padiglione delle aule I non è utilizzato, ma al suo posto verranno aperte da sempre dalle 8 alle 20 le aule R.
0: Comunque appunto questa era un'eccezione, diciamo non si verifica più, torniamo alla regolarità adesso con appunto fino al 19 luglio che si va in poche parole le aule I dalle 8 alle 20 della domenica, salve appunto quell'eccezione che abbiamo già citato.
1: È importante ricordare che questa apertura domenicale si va ad aggiungere a un servizio che il Politecnico garantisce già in modo strutturale. Infatti l'Ateneo ha confermato che le sale studio del padiglione Aule T rimangono disponibili tutti i sabati dell'anno e con un orario ancora più esteso dalle 8 fino alle 21.
0: Tra l'altro io vi notifico, per chi di voi non lo sapesse, che le aule studio T, o meglio le aule T, scusatemi, sono già effettivamente utilizzabili come aule studio, cioè tutto il padiglione delle aule T, almeno penso sia tutto, le aule più grosse sicuramente, sono accessibili come aule studio e io vi dico, non è affatto male come cosa, perché si trova posto, cioè nel senso, uno non deve andare letteralmente a litigare, si trova posto tranquillamente, sono condizionate, ci sono le prese, hanno messo anche le macchinette adesso. Quindi non avete, diciamo,
1: bellissimo.
0: Non avete motivi, ecco, di non andarci.
1: E io volevo fare un'aggiunta a questo comunicato, un'aggiunta divertente, ilare, direi.
0: Ilari
1: Blasi.
0: Sì.
1: Noi, il mio gruppo di amici, non aveva letto propriamente...
0: Il gruppo di amici?
1: Amici. Non aveva letto propriamente bene questo comunicato. Quindi, una domenica, la prima domenica che è stato aperto, siamo andati a studiare alle I. Il giorno dopo, siamo tornati a studiare alle I.
0: Oh,
1: e siamo andati allegramente a pranzo dopo. Siamo tornati, era in corso un esame nell'aula in cui avevamo lasciato tutte le borse.
0: What? No, vabbè, è rip.
1: E poi un nostro amico che si era dilungato ed è arrivato dopo e non l'avevamo avvertito di questa cosa.
0: No.
1: È andato nelle aule, è entrato, si è seduto, è arrivata la professoressa a dirgli: è un esame, però devi andartene.
0: Ma io non ho parole, ma non è successa davvero questa cosa.
1: È successa davvero questa cosa.
0: Ma io non ci credo.
1: Comunque,
0: non ci credo.
1: A chiudere il comunicato c'è stato un commento ufficiale dell'Ateneo affidato a Fulvio Corno, vicerettore per la formazione del Politecnico di Torino. Il vicerettore ha dichiarato: con questa iniziativa il Politecnico rinnova il proprio impegno nel sostenere il percorso formativo della popolazione studentesca, ampliando le opportunità di accesso agli spazi dell'Ateneo nei momenti di maggiore necessità.
0: Quindi, ricapitolando, amici, non avete più scuse per non studiare, avete le aule, avete il fresco, andate, chillatevela, c'è silenzio, ci sono quelle rumorose, quelle silenziose, sabato, domenica.
1: A discrezione degli studenti,
0: a discrezione,
1: però.
0: Sì, esatto, gli studenti di solito scrivono sulla lavagna aula silenziosa, diciamo, asseriscono la loro predominanza.
1: Noi siamo tra quelli.
0: Sì, aula silenziosa, cioè aula casino e non riesco a studiare.
1: Vabbè, però ce ne dovrebbero essere un po' e un po',
0: no,
1: sarebbe
0: sì,
1: giusto
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Comunque, quindi ragazzi, studiate e buona sessione a tutti quanti, ma dopo approfondiremo l'argomento. Adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Cuore di Latta di Brescia. A tra poco.
2: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore, e per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Cuore di latta di Bresh e adesso passiamo alla seconda notizia di questa meravigliosa, meraviglioso lunedì, e cioè un bel anniversario, un anniversario che ha diciamo coinvolto alcuni dei nostri più cari amici, e dei miei più cari amici, e anche me stessa, perché è l'anniversario di Biomedica. Infatti oggi parliamo di un compleanno, possiamo chiamare compleanno, il compleanno è più bello che anniversario, posso dirlo?
1: Ok.
0: È perché si parla di una nascita.
1: Qual è la differenza tra un anniversario e un compleanno?
0: Perché il compleanno è proprio di una nascita, l'anniversario di un evento, ma noi stiamo parlando della nascita di Biomedica.
1: Ma se uno si mette con qualcuno, non è la nascita di un amore?
0: Profondo.
1: That's deep, bro.
0: That's deep.
1: Scusatemi,
0: dovresti proprio usarlo in un bigliettino, questa frase.
1: No, ma io
0: voglio festeggiare il nostro compleanno, perché questa non è una ricorrenza, ma la nascita di un amore.
1: Bellissima. È bella cosa.
2: La vedrei dentro un bacio perugina, questa frase rielaborata.
1: Grazie. Tra l'altro, ecco, notifico a tutti quanti presenti, anche chi ci sta in ascolto, che a breve, tra circa una settimana, andrà in stampa la mia raccolta di aforismi a soltanto 9,99 euro. Si chiama Il fascino di essere stupidi. E sarà in giro in tutte le migliori librerie d'Italia.
0: Edicole.
1: No,
0: edicole, potete comprarla in tre edizioni. Da cui la prima
1: anche
0: è
1: al soprattutto al clat.
0: La prima 1 euro, la seconda 10, la terza a 45.
1: Ah, sono tipo le cose della Shet. Ok, figo.
0: Comunque, torniamo a parlare di Biomedica. Infatti oggi parliamo di un compleanno importante.
1: Pazzesco.
0: Per il mondo accademico scientifico torinese. Venerdì 5 giugno, quindi una settimanina fa, un po' più di una settimanina fa, si è celebrato il 25esimo anniversario dell'attivazione dei corsi di laurea in ingegneria biomedica al Politecnico di Torino. Un quarto di secolo di questo percorso si è evoluto tantissimo questo corso.
1: E comunque io voglio dire una cosa, tu fai una settimana fa, ero tipo, ma com'è, precisamente una settimana fa? Nella mia testa in questo momento una settimana equivaleva a 10 giorni.
0: Bello.
1: Comunque, appunto, questo evento ha cercato di rispondere a due domande fondamentali, ossia come la disciplina è cambiata in questi 25 anni e quali sono le sfide future tra formazione, ricerca ed applicazioni mediche. Ad aprire i lavori è stata la prorettrice Elena Baralis, che ha ricordato quanto l'ingegneria oggi sia fondamentale per la medicina. Parliamo di, quindi, di elettronica, sensoristica, biomeccanica e biomateriali. Tu non ci sei.
0: Vabbè.
1: è stata cacciata fuori.
0: Non importa. ma ci sono due dati citati dalla prorettrice che fotografano perfettamente il successo di questo corso. Il primo riguarda l'attrattività. Oggi ci sono circa 400 iscritti alla laurea triennale e altrettanti alla magistrale, che è un numero davvero importante.
1: Sì, siete veramente tanti, voi di biomedica.
0: Tantissimi.
1: Siete veramente, veramente tanti. E appunto io vi cito invece il secondo dato, che è forse ancora più significativo, che riguarda la parità di genere in ingegneria biomedica. Questo perché la presenza femminile supera il 50% degli studenti in ingegneria biomedica. E io mi dico una cosa, interessante questo dato. Ma chi è che non lo sapeva? Cioè, nel senso, io penso sia risaputo che le uniche facoltà in cui ci sono delle ragazze sono biomedica, chimica e tipo gestionale, basta. Cioè, nel senso, da noi informatica, cioè comunque, da noi ci sono, devo dire, abbastanza equilibrato, abbiamo tipo un 89% di uomini e 11% di donne. Io vi dico che nel mio corso specifico ci sono tipo due donne, non sto scherzando. Comunque,
0: ma io volevo dire che è bellissimo frequentare un corso con tantissime donne.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Non per quello, però c'è proprio
1: in
0: un clima. Rispetto, vabbè, ovviamente avendo seguito tanti crediti liberi, ho seguito anche lezioni provenienti da altri corsi che non sono biomedica. Io vi posso dire che c'è proprio, quando ci sono più donne in aula, c'è proprio un clima migliore. È più rilassato.
1: Questo è sessista come cosa.
0: Non è vero.
1: È chiaramente
2: molto,
1: sessista,
2: molto.
1: È chiaramente sessista, dai.
0: Non è vero.
1: Vabbè.
0: Meraviglioso avere un corso con tantissime donne. Forse lo dico da donna perché mi sento inclusa.
1: Non sei affatto
0: e
1: di
0: non
1: parte.
0: Mi sento tipo gli occhi puntati addosso, non lo so. Però io vi posso assicurare che è meraviglioso avere un corso con tantissime donne.
1: Ma sì, lo mettiamo in
0: molto
1: dubbio.
0: Empowering e molto non lo so, bello.
1: Capisco. Tutto, noi siamo d'accordo con lei, ma lei è imputata di 16 omicidi davanti alla corte d'assise e quindi di quello dobbiamo parlare. O meglio, prima di parlare dei 16 omicidi andiamo ad affrontare il prossimo argomento, la prossima canzone della giornata, che è Opalite di Taylor Swift, tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato Hoplite di Taylor Swift.
1: Sì.
0: E adesso torniamo a parlare di una notizia che...
1: Tra l'altro, col discorso dell'empowerment ci stava Taylor Swift.
0: Lo stavo pensando anch'io.
2: Sì, una canzone molto femminile.
1: Ci sta. Giustamente, la prossima metteremo Kanye West.
0: Bellissimo.
1: Prossima traccia.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Invece, vi stavo dicendo che torniamo alla nostra notizia del compleanno di Biomedica.
2: Sì.
0: Che peraltro, 25esimo compleanno, io mi sono accorta che compie più anni di me, cioè più vecchia di noi Biomedica.
1: Boia, che bella cosa che hai detto. Cioè, più che altro io dico una cosa, te ne sei accorta adesso? Cioè, nel senso, con tutto il bene?
0: Sì.
1: Ok, vabbè, ci
0: problema.
1: Sta. No, non è affatto un problema.
0: Cioè, wow.
1: 25 anni sono tanti.
0: 25 anni sono tanti. E io vi dico una cosa, io mi diverto un sacco ad andare a vedere su tipo i siti Time Machine.
1: Sì.
0: Quali erano effettivamente i programmi in studio, gli esami del tipo nel 2005 a Biomedica. Mm-hmm. Cioè, fighissima come cosa.
1: No, sì, assolutamente. No, una figata pazzesca. Sì, è bello vedere.
0: Allora,
1: come...
0: senti, tu sei appassionato di treni.
1: Ma che ironico!
0: Non puoi giudicare le mie passioni.
1: Sono d'accordo al 100%. Anche vedere tipo l'evoluzione del sito del Poli negli anni è fighissimo. Cioè, basti pensare che se vai su Wayback Machine puoi ancora vedere la vecchia versione del sito, quella che
0: certo.
1: Tipo noi avevamo quando siamo appena entrati. Te la ricordi tu?
0: Sì.
1: Feel old yet?
0: Sì. E quindi vi dico che l'importanza di questo traguardo è stata sottolineata anche dalla forte presenza istituzionale. La professoressa Cristina Bignardi, vice direttrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, ha letto il messaggio dell'assessore alla sanità della regione Piemonte, Federico Riboldi, a testimonianza del legame tra l'Ateneo e il sistema sanitario regionale.
1: È stato tra l'altro molto interessante anche l'intervento di Chiara Foglietta, assessora alla transizione ecologica e digitale della città di Torino. Perché la sua presenza aveva un doppio valore, sia istituzionale ma anche personale, vista che l'assessore appunto è proprio una laureata e dottoressa di ricerca in ingegneria biomedica formatasi al Politecnico.
0: Un vero e proprio ritorno a casa. E a proposito della città di Torino, il sindaco Stefano Lorusso ha voluto omaggiare ufficialmente il corso di studi consegnando una targa celebrativa durante la cerimonia.
1: A chiudere quindi il cerchio istituzionale è stato anche appunto il saluto all'Università degli Studi di Torino, portato da Lorenzo Ricchiardi, delegato alla ricerca clinica e biomedica, e a conferma della stretta sinergia tra gli atenei cittadini sul fronte della salute e della ricerca.
0: Ma entriamo nel vivo. In questa occasione si è ripercorsa la storia vera e propria della disciplina. Il professor Marco Knafritz ha tracciato una linea del tempo affascinante, dalle primissime esperienze di bioingegneria nate negli Stati Uniti fino alla decisione 25 anni fa di attivare i corsi di laurea qui a Torino.
1: Il testimone è poi passato quindi alla professoressa Gabriella Balestra, coordinatrice del Collegio di Ingegneria Biomedica, che ha illustrato l'offerta formativa attuale, spiegando come i percorsi di laurea e laurea magistrale si siano adattati per rispondere a un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione.
0: E poi c'è un capitolo cruciale della ricerca. Il professor Alberto Audenino, primo coordinatore del Centro Interdipartimentale Polito Biomed Lab, ha mostrato cosa fa concretamente l'Ateneo in ambito biomedico.
1: Corretto, infatti ha illustrato le infrastrutture di ricerca del Politecnico e spiegato come il lavoro nei laboratori non sia fine a se stesso, ma bensì abbia un impatto diretto e misurabile sul miglioramento della salute e della qualità della vita delle persone. È qui che la tecnologia diventa letteralmente cura.
0: E invece nella seconda parte dell'evento è stata una fase più operativa, dedicata a una tavola rotonda condotta dalla professoressa Bignardi e dal dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Protagonisti assoluti i professionisti del settore, molti dei quali ex allievi del Politecnico, oggi attivi a livello locale e internazionale.
1: Infatti, diciamo, abbiamo avuto modo di ascoltare le voci appunto di chi lavora in colossi come Johnson & Johnson, Novartis, in realtà come Microport o nel sistema clinico e di ricerca ospedaliero. Io non posso non ridere perché ho visto che Dario ha messo la prossima canzone, vabbè, ve la dico dopo, come Humanitas Solires, ossia professionisti che oggi spesso tornano al Politecnico come docenti esterni per condividere le loro competenze sul campo.
0: Il messaggio emerso da questo confronto a più voce è stato unanime: celebrare i 25 anni non significa essere arrivati a un traguardo, è solo una tappa. Le sfide legate alla salute globale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità del sistema sanitario sono enormi. E io posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Non lo so. so, a me fa molto emozionare questa cosa.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Cioè, io sono una biomedica molto proud di essere biomedica e non lo so, è fighissimo tutta questa.
1: Ma per
0: questo evento.
1: Siccome noi ci sentiamo esattamente come te e vogliamo mettere qualcosa di molto, diciamo, che possa farti sentire la nostra compassione, andiamo ad ascoltare insieme Stronger di Kanye West.

0: Ebbene, rieccoci, grazie per questo momento di empowerment.
1: Figurati,
0: sono effettivamente sentita stronger.
1: Grazie Dario. Ma tra l'altro io prima non riuscivo a resistere, cioè sinceramente io stavo lì, stavo spiegando la mia storiellina molto divertente e prima ho fatto appunto il meme della abbiamo messo Taylor Swift, proviamo a mettere Kanye West e vedo lì sullo schermo che c'è scritto stronger di Kanye West. Io ero tipo, oh mio Dio, non l'ha fatto veramente. L'ha fatto veramente, grazie Dario.
2: La cosa più divertente magari è vedere cambiare,
1: sì,
2: cioè tu prima avevi detto Lady Gaga probabilmente,
1: sì, esatto,
2: poi hai visto Kanye West.
1: Ero tipo, ah ok. Infatti poi alzo lo sguardo, vedo Dario dal vetro che mi fa ero tipo e, vabbè, comunque
0: e
1: storie.
0: Io ero tipo biomedica.
1: La biomedica, sì, perché probabilmente non ci vedevi, non lo so. No, beh, io carissimo.
0: No,
1: quindi
0: ci vedevo, ma
1: però non ci stavi pensando, ci stavi pensando. Allora, continuiamo con gli argomenti della giornata. Parliamo di sessione. Io la mia sessione, in breve vi ho raccontato come sta andando, diciamo abbastanza bene. Mi sento più libero che professionista in questo momento. Tu, Laura?
0: Sì, soprattutto libero perché non hai più niente da fare.
1: Sì,
0: era quella la battuta.
1: Era quella la battuta. Ma tu non conosci Bigiogero? No, ma lei ha detto di essere libero professionista, ma non fa niente. Cos'è? Sì, più libero che professionista. Era
0: grazie
1: quella.
0: Per avermi spiegato una
1: meme,
0: battuta.
1: Sì, esatto.
0: Almeno adesso lo posso riutilizzare.
1: Sì, esatto.
0: La mia sessione non è ancora iniziata, quindi
1: i due cessi.
0: Quindi bello, cioè mi sento in una maniera discutibile riguardo alla mia sessione, però inizierà a breve,
1: sì,
0: tra due giorni.
1: Sì, però un po' di vita, cioè non è essere depressa,
0: no, non lo
1: dai,
0: so,
1: dai.
0: Cioè, che argomento del cavolo la sessione mentre siamo in sessione?
1: Beh, ci sta. Andiamo all'hotpot. Così
0: bello l'hotpot.
1: Andiamo all'hotpot, Dario.
2: Sì, vi prego, andiamo al posto dell'aperitivo, andiamo all'hotpot.
1: Va bene, andremo all'hotpot.
0: E la tua sessione, Dario, come sta andando?
2: La mia sessione diciamo che è iniziata col piede sbagliato forse. Però adesso comunque sono stati soltanto gli esami del primo semestre. Quindi ora ci sono tutti quelli del secondo che prometteranno molto bene, come per chi ci ascolta.
1: Tanto c'è spazio per studiare, questa è una cosa che abbiamo appurato.
2: Esatto, le studio la domenica funzionano, sono carine, sono aperte.
1: Quindi puoi metterti sotto.
0: Quando finirà la tua sessione, Dario?
1: Boia, che brutta cosa che hai detto.
2: Quest'anno finisce un po' prima del solito. Io sono stato abituato a passare l'estate a Torino praticamente, cioè fino all'ultimo giorno di luglio, l'ultimo giorno di sessione. Io avevo cioè l'ultimo giorno era decretato dal mio ultimo esame probabilmente,
1: certo,
2: mentre
1: certo.
2: In realtà quest'anno mi sembra intorno al 10 luglio, l'11.
1: Ah, okay,
0: ma io infatti volevo parlare di una cosa, del fatto che il Politecnico, senza dirci nulla, ha deciso di anticipare tutto, perché anch'io mi ricordo che gli altri anni finivamo tutti quanti molto più tardi. Io ad esempio ho sempre finito a fine luglio, quest'anno finisco il 2.
1: Hai visto?
0: Il
1: che
0: 2
1: roba.
0: Luglio,
1: vabbè,
0: non
1: dai.
0: Ho più esami dopo.
1: Non è troppo male, non è troppo male.
0: E precisamente proprio perché mi voglio male, dato che finisco il 2 luglio, abbiamo chiesto di discutere un progetto il 20, quindi comunque me la sono messa.
1: Diciamo, ti sei un po' fregata la sola. E tra l'altro, appunto, ci tengo a specificare che Dario, i primi esami, nel senso, ha avuto qualche difficoltà soltanto perché, appunto, era presente a Dario al Festival delle Radio Universitarie, al FRU, ed era lì a rappresentare la bandiera di Onde Quadre prima e poi non solo Poli. Quindi, grazie.
2: Possiamo dire comunque anche che questa esperienza ha fruttato. Se pensiamo al cambio di traccia musicale che ho fatto prima.
1: Dici?
2: Sì,
1: sta,
2: secondo me
1: sta.
2: È stato frutto dei workshop che abbiamo fatto.
1: Ah, dici, hai appreso la tecnica,
2: esatto.
1: sei un maestro. Ha fruttato. Sai, si chiama Festival Radio Università, fruttato. Vabbè, ascoltiamo la canzone che immagino avremmo dovuto ascoltare prima di quella di Kanye West, a questo punto, che è Runaway di Lady Gaga, tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo fatto insieme Runaway di Lady Gaga e a questo punto io sono qui per, insieme a Laura ovviamente, per diciamo somministrarvi come delle piccole medicine, delle piccole pillole, quelle che sono alcuni dei consigli che noi abbiamo maturato nell'arco della nostra lunga, a questo punto, esperienza qui al Poli. Noi siamo quasi in chiusura di questa avventura, quindi abbiamo qualche, diciamo, qualche punto di vista in più di tanti altri. Inizio io dando dei consigli specialmente appunto orientati a chi è nuovo. Cosa numero uno: in sessione si studia un sacco, ma si studia un sacco non inteso come sono in sessione a studiare, inteso come si fa molto più di quanto uno possa pensare. Cioè una persona normale vi direbbe voi studiate per tempo, vero, cercate di rimanere comunque abbastanza in pari con i programmi, però è una cosa di cui mi sono reso conto e non immaginavo all'inizio, è che in sessione effettivamente uno può veramente preparare esami quasi da zero. Quindi poi, nel senso, raga, fate come non fate come dico io, ok? Però mi sei d'accordo con me?
1: Assolutamente.
0: Quindi comunque c'è spazio. E un altro consiglio, ecco, che ci tengo a darvi nello specifico è: signori, ok sessione, ok tutto, ma se dovete prendere una pausa tra una cosa e l'altra, fate in modo che queste pause siano abbastanza funzionali. Cosa intendo? Possibilmente non doom scrolling. Veramente non voglio sembrare quello che fa go touch some grass, andate a toccare dell'erba, però magari o fate un giro, o comunque, non so, giocate un videogioco, leggete un libro, fate una roba che, sebbene non impegnativa, vi faccia piacere e soprattutto sia un qualcosa di funzionale. Questo perché? Perché trovo che fare qualcosa di funzionale ti ricarichi molto di più, per quanto normalmente uno... Poi c'è il giorno in cui tipo, no, basta, voglio mettermi qui a scrollare Instagram per un'ora e vaffan bagno.
1: Solo una? Oh no.
0: Sorry, can't relate. Però in linea di massima, cioè fare qualcosa di un minimo più attivo mentalmente, fisicamente, anche un po' più ripagante, secondo me, ti ricarica molto di più. Tu, Laura, qualche consiglio da elargire?
1: Io ho un consiglio da elargire, e cioè, secondo me, il dono più grande che il dio dello studio può farti nella vita è la capacità di autovalutarti. Se pensi di non essere...
0: Io stavo lì per dire, boia, che bella cosa, e di nuovo, scusatemi, non ce la smetto.
1: Se non hai questo dono, allenati, perché è una cosa importantissima sapersi autovalutare.
0: Ci sta.
1: E mi riferisco sia alle persone che non vanno a dare gli esami perché non si sentono abbastanza preparate, overstudiano e poi magari prendono 30. Però cos'è un 30 se magari hai dato solo un esame? Avresti potuto darne di più. Perché non sei andato a dare quel primo esame?
0: Lì sono le valutazioni. Potevi...
1: Perché non sei andato a quel primo appello? Potevi farcela, dovevi solo credere in te stesso.
0: Sì.
1: Però allo stesso
0: tempo...
1: È un
0: bel messaggio, sai che è un bel messaggio che stai dando quest'oggi?
1: Sì.
0: No, sono serio.
1: Ah, ok, non me l'aspettavo che fosse serio.
0: È un bel messaggio, messaggio.
1: Però allo stesso tempo c'è anche l'altro lato della medaglia, e cioè le persone che non sanno bene autovalutarsi, non sanno bene calcolare le tempistiche di studio, vanno a provare un sacco di esami senza averne studiato bene nessuno e poi falliscono per quello. Non perché non sappiano studiare, non abbiano le capacità per farcela, ma soltanto perché si sono organizzati male, hanno pensato di fare più di quello che era nelle possibilità. Meglio dare, non lo so, 2-3 esami, ma bene, che provarne 8 e fallirli.
0: No,
1: tutti.
0: Assolutamente.
1: Quindi, ragazzi, ai primi anni allenate la vostra capacità di autovalutazione e cercate di capire più o meno.
0: Sì.
1: Se in una sessione date 3 esami, in quella dopo non ne darete 8. Mi spiace, ragazzi.
0: Ci sta.
2: Io infatti volevo dare un consiglio alle matricole, che si collega un po' a quello che stavi parlando, ma che riguarda cioè il mio consiglio è: preparate tot esami, però se siete al primo anno, se siete al secondo anno, provare gli esami, secondo me, è una cosa che vi cambia, vi alleggerisce anche, vi toglie un po' quell'ansia da esame. E non sto dicendo che dovete fare tutti gli appelli che avete, però il fatto di provare un appello, anche se non siete sufficientemente preparati, è una cosa che a me ha aiutato e che vi consiglio. Poi, ovviamente, come dicevi tu, Laura, bisogna comunque scegliere magari gli esami di punta, che quelli lì li studi, certo, per passarli, certamente. Però secondo me provare anche gli altri esami, soprattutto al primo anno, è una cosa che aiuta.
1: Esatto, sia per vedere un po' com'è il clima dell'esame, anche solo le domande, cioè vedere com'è.
0: Ma secondo me ci fa tanto, soprattutto se hai le prime armi comunque, Non in senso offensivo, ma obiettivamente sono i primi esami che dai, ci fa tanto in qualche modo prepararsi psicologicamente. Diciamo, andare lì in qualche modo senza aspettative, perché obiettivamente sai già che probabilmente non lo passerai, ma andare lì veramente a vedere più che le domande com'è, qual è il clima, come sono anche i professori in sede d'esame, sono disponibili, se c'è tanta paranoia, eccetera eccetera eccetera. Secondo me è bello, perché comunque io, tu considera che una matricola che viene, ok, dalle superiori, realisticamente gli unici esami che ha dato in vita sono gli esami della maturità e gli esami delle medie, nel senso.
1: Bello.
0: Quindi è l'esame della patente, se vogliamo mettercelo. Quindi obiettivamente passare da quello a dire ok, primo appello, analisi 1, è tipo calma cowboy, almeno per me lo è stato, quindi ottimo consiglio, Dario.
1: Soprattutto per noi che abbiamo dato la maturità tarocca.
0: Davvero, la summa perdi, guarda. Ah, tra l'altro auguri anche, non lo so, alle persone della maturità.
1: Magari ci ascoltano preventivamente per sapere come sarà il poli l'anno prossimo.
0: Certo,
1: quindi auguri anche a voi.
0: Auguri a tutti quanti. Direi che possiamo passare alla prossima canzone di quest'oggi, ed è So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. A tra poco.

0: Bene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme So Easy to Fall in Love di Olivia Dean e a questo punto ci stiamo quasi dimenticando di dire una cosa molto importante, cioè che i ragazzi di oggi sono il team migliore di te. Cosa? Era questa?
1: Ah no,
0: era questa, cosa volevo dire secondo te?
1: Pensavo un consiglio ulteriore per la sestia, se vuoi dove te lo dico, finisci quello
0: Puoi dirlo. vai, lancialo.
1: Secondo me quello che Lorenzo vorrebbe consigliarvi e che non sta facendo per trattenersi, comunque durante la sessione prendetevi del tempo per cucinare, perché è importante non mangiare soltanto a mensa, cioè alla fin fine ti fa sentire alienato. Farsi un bel piatto di pasta a casa oppure comunque cucinarsi qualcosa di crafted migliorerà la vostra giornata e il vostro umore durante la sessione.
0: Allora, questa è una cosa con cui sono tendenzialmente d'accordo, ma devo ahimè ammettere che purtroppo è una cosa che non mi appartiene più in qualche modo, cioè oramai anch'io sono diventato assolutamente dipendente della mensa. Sono diventato quello che giuravo di distruggere. Mi sono unito a loro. Non doveva succedere, mai successo.
1: Non è vero, dai. Solo un pasto al giorno.
0: No, ma perché raga, comunque prepararsi la schiscetta, bello tutto, però sbatti. Cioè, nel senso, comunque devi pulire prima, dopo, durante.
1: Dovresti
0: cucinare,
1: chiedere scusa. Secondo me dovresti chiedere scusa ai tuoi ascoltatori.
0: Facciamo così. Non lo farò. Consigli. Io vi do ancora un consiglio così al volo, alla spicciolata. Le ore studio sono fighe. Cioè, nel senso che, siccome viviamo tutti quanti in piccole case da studenti fuori sede, almeno la maggior parte di voi, ok, probabilmente non avete l'aria condizionata. Quindi andate, siete come me che patite il caldo come cani, ok? Andate
1: come
0: cani, patite il caldo come cani. Andate in aula studio a studiare. Ancora meglio se ci sono degli amici che non vi distraggono, ma vi alleggeriscono un po' la cosa. E anzi, ancora meglio, siete degli amici.
1: Vi spronano,
0: bravissima. Ancora meglio, siete degli amici che vi danno anche dei consigli furbi. Noi abbiamo avuto per esperienza appunto di amici che magari facevano un po' di difficoltà. A un certo punto abbiamo cercato di prenderli per la manina e abbiamo fatto: guarda, noi, tu fai così, fai colì. Abbiamo dato qualche dritta, qualche consiglio. Ed effettivamente c'è stato
1: gli stessi che stiamo dando a voi.
0: Praticamente sì. E quindi c'è stato appunto questo sviluppo. Per dire cosa, se vi trovate un'amicizia che in qualche modo è, diciamo, edificante nei confronti dello studio, tanto meglio. Cioè, una cosa sicuramente che aiuta. Poi cioè, nel senso, non è che dovete per forza trovarvi qualcuno in cui studiare benissimo da soli, però è, come si dice, anche per alleggerire un pochettino la baracca, secondo me ci
1: parlare
0: fa
1: parlare con qualcuno, fare
0: parlare con
1: chiacchiere.
0: Qualcuno sì assolutamente. E tra l'altro io dico una cosa molto importante, cioè auguri per la sessione a tutti quanti, cioè a meno che non siate come me, avete già finito, in tal caso dai raga, auguri a tutti quanti e vi auguro una piacevolissima sessione. Ma stiamo appunto volando verso le conclusioni, perché anche quest'oggi, come ogni settimana, la puntata sta giungendo al termine. Io vi ricordo, potete ascoltarci su Spotify, dove trovate il nostro podcast appunto, Non Solo Poli. E tra l'altro c'è anche la playlist ufficiale dove vengono raccolte le canzoni. Potete ascoltarci in live con le canzoni integrate sul sito ondequadre.pulito.it. E vai Laura.
1: Secondo me su Spotify non è apprezzabile questo passaggio da Taylor Swift a Kanye.
0: Lo
1: quindi
0: capisco.
1: Io vi raccomando di ascoltarci in live, perché comunque perdete tanto di quella che è l'experience radiofonica, l'experience delirante che abbiamo
0: qua in
1: radio.
0: Sì, boia, è bella cosa, hai detto.
1: Inoltre io volevo dirvi che se per caso aveste un giorno voglia di vederci in faccia, potete andarci a seguire su Instagram apolito_ondequadre.
0: Io vi saluto e vi dico ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: ondequadre.polito.it.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
6: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
4: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: drops his scores.
1: Save it.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: www.tondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuovi uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desideri di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. Mm-hmm. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando. E forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea e...
0: mm-hmm. Quindi insomma possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse, la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori. Mm-hmm. quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo. Mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato. Sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo. A proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni. Anzi, se posso,
0: come no?
1: Ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti. Poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara, sì, che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana, quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa, se vuoi, semplicità di intenti,
0: sì,
1: però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio, e noi cerchiamo sempre di registrare in impresa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare, anche quello è molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sutera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione, uh-huh, e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi comunque per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo. E invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro Madre e l'album Padre, ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona, non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco. Dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al Mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, se ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato, è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, e sono contento. ho dei brani pronti già da registrare di nuovo.
0: Quindi,
1: nonostante
0: insomma,
1: abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: L'importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No? La musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però
0: no.
1: Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche.
0: Brusche, ma sì. Senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo. Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima. Grazie
1: Un
0: ancora.
1: Un abbraccio, a presto. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità è un limite, non è un limite, ma è un punto di partenza, per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza, e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day, praticamente come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto, è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. Quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai sì, si procede sì, a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più come dire, più importante, appunto, come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti questo, è stato difficile lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza appunto che ascoltiamo, e quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché si discute in ogni band, però comunque
0: quello è normale,
1: un risultato positivo
0: in una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, sì, un po' di confronto,
0: no? Poi ecco, leggevo, esatto, sulle vostre influenze che spaziano da Muse, Linkin Park, i 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere? Oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere è molto importante, quindi curare l'immagine sicuramente è una cosa molto importante, che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni più autentiche nascono spesso lentamente, giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Konku dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso: cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20, che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19 Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18 Bambole di Pezza, Porno.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

It's anonymous. Claim it all.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao.
3: Su Onde Quadre nel programma
4: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
3: e non solo.
4: Ebbene, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi andiamo insieme ad affrontare quella che è la sessione, perché mi spiace, mi duole dirlo, però siamo appunto in sessione. Io dovrei stare zitto e commenteremo perché dovrei stare zitto a breve, però comunque diciamo siamo fondamentalmente in sessione.
3: Io sono in sessione almeno.
4: Tu sei in sessione, esatto. Dario
3: sei
4: in sessione. Dario sei in sessione.
5: Ovviamente sì.
4: Dario in sessione. Okay. Quindi appunto siamo qui per darvi qualche consiglio.
3: Per sapere la nostra situazione delle sessioni, restate in ascolto.
4: Sì, esatto, sono sicuramente interessatissimi a come va la nostra sessione.
3: Ma perché dopo tutto questo tempo vi siete affezionati?
4: Ma sì, ma lo spero, cioè nel senso, diciamo giusto in tempo. E no, comunque dicevo appunto, vi parleremo anche di come il Poli si è un po' prodigato per aiutarvi con le sessioni. Perché diciamo, con la sessione, scusatemi, perché nello studio io ho notato che noi andiamo sempre in Exedilu, andavamo sempre in Exedilu, c'è già un carnaio, quindi ci sono stati dei sviluppi, dei progressi. Non dovete per forza andare a fare outsourcing di aule studio per trovare un posto, un buco dove studiare, e quindi c'è qualcosa che si muove e noi appunto andremo a parlarne in questo episodio. Tra l'altro parleremo anche del fatto che c'è stato un anniversario molto sentito qui al Politecnico, perché sono passati 25 anni dalla fondazione del corso di ingegneria biomedica. Tu lo sapevi?
3: No.
4: Vedi, non lo sapevi.
3: E quindi... Assolutamente, non ci è stata mandata una mail che ci invitava all'evento.
4: No.
3: No.
5: Per chi non lo sapesse, ovviamente Laura fa biomedica.
3: Sì, giusto.
4: Vabbè, ma penso si potesse immaginare. Non dirò da cosa. Direi che possiamo passare alla prima canzone della giornata, che è Cattive abitudini di Mace con Salmo e con la pesce. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, bentornati, buon lunedì innanzitutto, perché è necessario menzionarlo, buon lunedì, sì, beh, precisato in live, buon lunedì. E tra l'altro, è iniziata bene la settimana? Spero di sì.
1: Come sta? Allora, partiamo da un argomento interessante.
0: Avete studiato questo weekend?
1: Esatto, lo studio che è diventato l'argomento centrale nelle nostre vite.
0: Beh, nel senso,
1: vero,
0: facciamo
1: Lorenzo?
0: Poi l'università. Sì, sì, assolutamente sì.
1: Vuoi darci notizie della tua sessione?
0: Ma allora, io vi dico, la mia sessione si è, ahimè, conclusa, ma... si è conclusa circa 3 giorni fa, ma si è conclusa in realtà... Io non volevo farlo questo video, cioè non volevo che andasse così, però ahimè mi rimangono soltanto esami del primo semestre. Gli esami del primo semestre sono presto e infatti io ho finito il 12 giugno.
1: Parla per te, anch'io avevo un esame del primo semestre che avevo contato di dare settimana scorsa, ma poi hanno deciso di metterlo il 30 giugno.
0: Amica, infatti non mi lamenterei fossi in te, cioè nel senso...
1: No, io mi lamento perché io invece ho esami del secondo semestre, quindi si va ad accavallare...
0: Ma
1: questa è la vita,
0: cioè nel senso, vedi, cioè nel senso la vita qui politecnica. Tra l'altro,
1: come si dice, chi ha il pane non ha idee, chi ha i denti non ha il pane,
0: chi ha il pane non ha il pane, chi ha i denti non ha i denti.
1: E se non hai le zuppe, pan bagnato.
0: Esatto,
1: e
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Può mangiarlo anche chi
0: ma
1: senza denti.
0: Ma sai chi sicuramente ha i denti?
1: Sì.
0: Saldavinci. Saldavinci ha tantissimi denti, cioè io penso che quell'uomo sia... Non lo avete presente quando tipo vedete pubblicità dentifrice e vi dicono raccomandato da 9 dentisti su 10, ok? Cioè nel senso, Saldavinci secondo me è il decimo che, pur non essendo un dentista, dice io ho denti troppo belli per raccomandare questo prodotto. Comunque, parliamo di cose serie, perché migriamo verso Inside Poli. Parliamo quest'oggi di Aule Studio e di come il Poli appunto si sia un po' prodigato per, diciamo, sopperire a quella che è effettivamente una mancanza di Aule Studio, perché se uno va nelle Aule Studio c'è un carnaio. Anche perché obiettivamente studiare a casa è purtroppo in qualche modo diventata una cosa per persone benestanti, perché fa un caldo senza senso e a meno che non avete condizionamento veramente si fatica a studiare, quindi...
1: Esatto, inoltre oltre al problema del condizionamento magari la gente vuole anche uscire da casa, mettersi un attimo a posto, non marciare per...
0: Cosa intendi con marciare? Cioè tipo marciare, tipo marcio militare?
1: Sì, no, è l'altro, cioè tipo...
0: Ah, marciarsi, bagnarsi tutto, sì, lo capisco. Appunto, perché cosa vi diciamo? Che il Poli appunto ha messo a disposizione della... comunità studentesca tutta che è in sessione una serie di aule, diciamo, non utilizzate giustamente, per essere utilizzate come aule studio. Era già successo gli anni scorsi. Vi posso raccontare che giustamente oggi parliamo di un periodo che lo studente conosce fin troppo bene, ossia quella che è la sessione estiva d'esami. Il Poli appunto ci ha fatto avere questa nota stampa che permetterà a tutti quanti che sono con i libri e con gli appunti di, diciamo, essere un po' più felici, un po' più leggeri.
1: Infatti il Politecnico ha confermato questa iniziativa, cioè l'apertura domenicale, state a sentire bene, domenicale, non il
0: Quindi
1: lunedì,
0: se ieri non,
1: non
0: avete
1: il
0: fatto...
1: martedì, non il mercoledì, non il giovedì,
0: no, anche tutti gli altri, soprattutto anche lunedì, martedì, mercoledì,
1: sabato,
0: ma anche,
1: ma bensì la domenica,
0: cioè è aperto anche la domenica,
1: studia, la domenica si può studiare.
2: E io ve lo confermo perché ieri, che era domenica, sono stato alle aule R a studiare.
0: A studiare? Sì,
1: wow.
0: Esatto, perché tra l'altro tu ci stai facendo un piccolo spoiler, però vi citeremo a breve appunto che effettivamente ieri è l'unico giorno in cui erano aperte delle aule diverse dalle altre. Comunque continua pure.
1: È una decisione che nasce da una fase di sperimentazione che ha dato risultati decisamente positivi e che ora viene

0: gli spazi messi a disposizione dal Politecnico.
1: Ma infatti io voglio fare un appello, cioè nel senso, tu dici in un giorno di festa per caso, cioè tra l'altro io dico, tanto quando uno è in sessione obiettivamente le feste non esistono, è proprio la prova della disperazione dei piccoli studenti, cioè nel senso che dici, cavolo no, devo uscire anche se domenica, who cares, devo andare a studiare. Comunque già, appunto, continueremo con la notizia, vi racconteremo delle aule che sono state aperte e verranno aperte nei prossimi momenti, nei prossimi giorni. Passiamo alla prossima canzone della giornata.
0: As It Was di Harry Styles.
1: A tra poco.

0: Bene, rieccoci, abbiamo fatto insieme As It Was di Harry Styles e a questo punto continuiamo a parlare di aule studio aperte qui, o meglio aule aperte come aule studio qui al Politecnico durante la sessione di esami. Citavamo appunto un numero, ossia 1300 presenze in un solo giorno festivo, e questo numero indubbiamente, diciamo, conferma in pieno quella che è l'utilità e la necessità di un servizio tanto richiesto. E appunto tanto richiesto perché? Perché non è stata un'iniziativa calata dall'alto, ma la risposta ad un'esigenza specifica appunto della comunità studentesca.
1: Ed è proprio così, infatti questa richiesta è arrivata direttamente dalla rappresentanza studentesca che ha presentato una mozione ufficiale all'interno degli organi di Ateneo. Il Politecnico ha accolto la richiesta dimostrando ascolto verso le necessità pratiche di chi vive l'università tutti i giorni, specialmente in un periodo di forte carico accademico come quello tra giugno e luglio.
0: Appunto dal punto di vista delle informazioni pratiche, quindi vi citiamo che diciamo per programmare le vostre giornate di studio, sappiate che le aperture straordinarie domenicale andranno avanti fino a domenica 19 luglio compresa, con l'orario che copre l'intera giornata dalle 8 di mattina fino alle 20.
1: Per quanto riguarda gli spazi, la sede designata per le domeniche è il padiglione delle aule I. Attenzione però, è un'eccezione fondamentale tale segnata nel comunicato per la giornata di domenica 14 giugno,
0: quindi Dario
1: ci ha fatto uno spoilerone. Il padiglione delle aule I non è utilizzato, ma al suo posto verranno aperte da sempre dalle 8 alle 20 le aule R.
0: Comunque appunto questa era un'eccezione, diciamo non si verifica più, torniamo alla regolarità adesso con appunto fino al 19 luglio che si va in poche parole le aule I dalle 8 alle 20 della domenica, salve appunto quell'eccezione che abbiamo già citato.

0: È importante ricordare che questa apertura domenicale si va ad aggiungere a un servizio che il Politecnico garantisce già in modo strutturale. Infatti l'Ateneo ha confermato che le sale studio del padiglione Aule T rimangono disponibili tutti i sabati dell'anno e con un orario ancora più esteso dalle 8 fino alle 21.
1: Tra l'altro io vi notifico, per chi di voi non lo sapesse, che le aule studio T, o meglio le aule T, scusatemi, sono già effettivamente utilizzabili come aule studio. Cioè tutto il padiglione delle aule T, almeno penso sia tutto, le aule più grosse sicuramente, sono accessibili come aule studio. E io vi dico, non è affatto male come cosa, perché si trova posto, cioè nel senso, uno non deve andare letteralmente a litigare, si trova posto tranquillamente, sono condizionate, ci sono le prese, hanno messo anche le macchinette adesso. Quindi non avete, diciamo, bellissimo. Non avete motivi, ecco, di non andarci.
0: E io volevo fare un'aggiunta a questo comunicato, un'aggiunta divertente, ilare, direi.
1: Ilari
0: Blasi.
1: Sì.
0: Noi, il mio gruppo di amici, non aveva letto propriamente...
1: Il tuo gruppo di amici?
0: Amici. Non aveva letto propriamente bene questo comunicato. Quindi, una domenica, la prima domenica che è stato aperto, siamo andati a studiare alle I. Il giorno dopo, siamo tornati a studiare alle I. E siamo andati allegramente a pranzo dopo. Siamo tornati, era in corso un esame nell'aula in cui avevamo lasciato tutte le borse.
1: Rip.
0: E poi un nostro amico che si era dilungato ed è arrivato dopo e non l'avevamo avvertito di questa cosa. È andato nelle aule, è entrato, si è seduto, è arrivata la professoressa a dirgli: è un esame, però devi andartene.
1: Ma io non ho parole, ma non è successa davvero
0: questa
1: cosa. Ma io non ci credo.
0: Comunque,
1: non ci credo.
0: A chiudere il comunicato c'è stato un commento ufficiale dell'Ateneo affidato a Fulvio Corno, vicerettore per la formazione del Politecnico di Torino. Il vicerettore ha dichiarato: con questa iniziativa il Politecnico rinnova il proprio impegno nel sostenere il percorso formativo della popolazione studentesca, ampliando le opportunità di accesso agli spazi dell'Ateneo nei momenti di maggiore necessità.
1: Quindi, ricapitolando, amici, non avete più scuse per non studiare, avete le aule, avete il fresco, andate, chillatevela, c'è silenzio, ci sono quelle rumorose, quelle silenziose, sabato, domenica.
0: A discrezione degli studenti,
1: a discrezione,
0: però.
1: Sì, esatto, gli studenti di solito scrivono sulla lavagna aula silenziosa, diciamo, asseriscono la loro predominanza.
0: Noi siamo tra quelli.
1: Sì, aula silenziosa, cioè aula casino e non riesco a studiare.
0: Ce ne dovrebbero essere un po' e un po',
1: no,
0: sarebbe
1: sì,
0: giusto
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Comunque, quindi ragazzi, studiate e buona sessione a tutti quanti, ma dopo approfondiremo l'argomento. Adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Cuore di Latta di Brescia. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Cuore di latta di Bresh e adesso passiamo alla seconda notizia di questa meravigliosa, meraviglioso lunedì, e cioè un bel anniversario, un anniversario che ha diciamo coinvolto alcuni dei nostri più cari amici e dei miei più cari amici e anche me stessa, perché è l'anniversario di Biomedica. Infatti oggi parliamo di un compleanno. Possiamo chiamare compleanno? Compleanno è più bello che anniversario, posso dirlo?
1: Ok.
0: È perché si parla di una nascita.
1: Qual è la differenza tra un anniversario e un compleanno?
0: Perché il compleanno è proprio di una nascita, l'anniversario di un evento. Ma noi stiamo parlando della nascita di Biomedica.
1: Ma se uno si mette con qualcuno, non è la nascita di un amore?
0: Profondo.
1: That's deep, bro.
0: That's deep.
1: Scusatemi,
0: dovresti proprio usarlo in un bigliettino questa frase.
1: No, ma io
0: voglio festeggiare il nostro compleanno, perché questa non è una ricorrenza,
1: è
0: ma la nascita di un amore.
1: Bellissima. È bella cosa.
2: La vedrei dentro un bacio perugina. Questa frase rielaborata.
1: Grazie, grazie. Tra l'altro, ecco, notifico a tutti quanti presenti, anche chi ci sta in ascolto, che a breve, tra circa una settimana, andrà in stampa la mia raccolta di aforismi a soltanto 9,99 euro. Si chiama Il fascino di essere stupidi. E sarà in giro in tutte le migliori librerie d'Italia.
0: Edicole.
1: No,
0: edicole, potete comprarla in tre edizioni. Da cui la prima
1: anche
0: è
1: al soprattutto al clat.
0: La prima 1 euro, la seconda 10, la terza a 45.
1: Ah, sono tipo le cose della Shet. Ok, figo.
0: Comunque, torniamo a parlare di Biomedica. Infatti oggi parliamo di un compleanno importante.
1: Pazzesco.
0: Per il mondo accademico scientifico torinese. Venerdì 5 giugno, quindi una settimanina fa, un po' più di una settimanina fa, si è celebrato il 25esimo anniversario dell'attivazione dei corsi di laurea in ingegneria biomedica al Politecnico di Torino. Un quarto di secolo di questo percorso si è evoluto tantissimo questo corso.
1: E comunque io voglio dire una cosa, tu fai una settimana fa, ero tipo, ma come, precisamente una settimana fa? Nella mia testa in questo momento una settimana equivaleva a 10 giorni.
0: Bello.
1: Comunque, appunto, questo evento ha cercato di rispondere a due domande fondamentali, ossia come la disciplina è cambiata in questi 25 anni e quali sono le sfide future tra formazione, ricerca ed applicazioni mediche. Ad aprire i lavori è stata la prorettrice Elena Baralis, che ha ricordato quanto l'ingegneria oggi sia fondamentale per la medicina. Parliamo di, quindi, di elettronica, sensoristica, biomeccanica e biomateriali. Tu non ci sei.
0: Vabbè.
1: è stata cacciata fuori.
0: Non importa. Ma ci sono due dati citati dalla prorettrice che fotografano perfettamente il successo di questo corso. Il primo riguarda l'attrattività. Oggi ci sono circa 400 iscritti alla laurea triennale e altrettanti alla magistrale, che è un numero davvero importante.
1: Sì, siete veramente tanti voi di biomedica.
0: Tantissimi.
1: Siete veramente, veramente tanti. E appunto io vi cito invece il secondo dato, che è forse ancora più significativo, che riguarda la parità di genere in ingegneria biomedica. Questo perché la presenza femminile supera il 50% degli studenti in ingegneria biomedica. E io mi dico una cosa interessante, questo dato, ma chi è che non lo sapeva? Cioè, nel senso, io penso sia risaputo che le uniche facoltà in cui ci sono delle ragazze sono biomedica, chimica e tipo gestionale, basta. Cioè, nel senso, da noi informatica, cioè comunque da noi ci sono, devo dire, abbastanza equilibrato, abbiamo tipo un 89% di uomini e 11% di donne. Io
0: ci
1: vi dico
0: sta.
1: Che nel mio corso specifico ci sono tipo due donne, non sto scherzando. Comunque,
0: ma io volevo dire che è bellissimo frequentare un corso con tantissime donne.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Non per quello, però c'è proprio un clima rispetto, vabbè, ovviamente avendo seguito tanti crediti liberi, ho seguito anche lezioni provenienti da altri corsi che non sono biomedica. Io vi posso dire che c'è proprio, quando ci sono più donne in aula, c'è proprio un clima migliore. È più rilassato.
1: Questo è sessista come cosa.
0: Non è vero.
1: È chiaramente sessista. Chiaramente sessista, dai.
0: Non è vero.
1: Vabbè.
0: Meraviglioso avere un corso con tantissime donne. Forse lo dico da donna perché mi sento inclusa.
1: Non sei affatto di
0: parte.
1: E
0: non mi sento tipo gli occhi puntati addosso, non lo so. Però io vi posso assicurare che è meraviglioso avere un corso con tantissime donne.
1: Ma sì, lo mettiamo in
0: molto
1: dubbio.
0: Molto empowering e molto non lo so, bello.
1: Capisco. Tutto, noi siamo d'accordo con lei, ma lei è imputata di 16 omicidi davanti alla corte d'assise e quindi di quello dobbiamo parlare. O meglio, prima di parlare dei 16 omicidi andiamo ad affrontare il prossimo argomento, la prossima canzone della giornata, che è Opalite di Taylor Swift. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato Hoplite di Taylor Swift.
1: Sì.
0: E adesso torniamo a parlare di una notizia che...
1: Tra l'altro, col discorso dell'empowerment ci stava Taylor Swift.
0: Lo stavo pensando anch'io.
2: Sì, una canzone molto femminile.
1: Ci sta. Giustamente, la prossima metteremo Kanye West.
0: Bellissimo.
1: Prossima traccia.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Invece, vi stavo dicendo che torniamo alla nostra notizia del compleanno di Biomedica.
2: Sì.
0: Che peraltro, 25esimo compleanno, io mi sono accorta che compie più anni di me, cioè più vecchia di noi Biomedica.
1: Boia, che bella cosa che hai detto. Cioè, più che altro io dico una cosa, te ne sei accorta adesso? Cioè, nel senso, con tutto il bene.
0: Sì.
1: Ok, vabbè,
0: un
1: ci
0: problema.
1: Sta. No, non è affatto un problema.
0: Cioè, wow.
1: 25 anni sono tanti.
0: 25 anni sono tanti. E io vi dico una cosa, io mi diverto un sacco ad andare a vedere su tipo i siti Time Machine.
1: Sì.
0: Quali erano effettivamente i programmi in studio e gli esami del tipo nel 2005 a Biomedica. Mm-hmm. Cioè, fighissima come cosa.
1: No, sì, assolutamente. No, una figata pazzesca. Sì, è bello vedere.
0: Allora,
1: come...
0: senti, tu sei appassionato di treni.
1: Ma
0: autobus,
1: che ironico.
0: Non puoi giudicare le mie passioni.
1: Sono d'accordo al 100%. Anche vedere tipo l'evoluzione del sito del Poli negli anni è fighissimo. Cioè, basti pensare che se vai su Wayback Machine puoi ancora vedere la vecchia versione del sito, quella che
0: certo.
1: Tipo noi avevamo quando siamo appena entrati. Te la ricordi tu?
0: Sì.
1: Feel old yet?
0: Sì. E quindi vi dico che l'importanza di questo traguardo è stata sottolineata anche dalla forte presenza istituzionale. La professoressa Cristina Bignardi, vice direttrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, ha letto il messaggio dell'assessore alla sanità della regione Piemonte, Federico Riboldi, a testimonianza del legame tra l'Ateneo e il sistema sanitario regionale.
1: È stato tra l'altro molto interessante anche l'intervento di Chiara Foglietta, assessora alla transizione ecologica e digitale della città di Torino, perché la sua presenza aveva un doppio valore, sia istituzionale ma anche personale, vista che l'assessora appunto è proprio una laureata e dottoressa di ricerca in ingegneria biomedica formatasi al Politecnico.
0: Un vero e proprio ritorno a casa. E a proposito della città di Torino, il sindaco Stefano Lorusso ha voluto omaggiare ufficialmente il corso di studi consegnando una targa celebrativa durante la cerimonia.
1: A chiudere quindi il cerchio istituzionale è stato anche appunto il saluto all'Università degli Studi di Torino, portato da Lorenzo Ricchiardi, delegato alla ricerca clinica e biomedica, e a conferma della stretta sinergia tra i biotenei cittadini sul fronte della salute e della ricerca.
0: Ma entriamo nel vivo. In questa occasione si è ripercorsa la storia vera e propria della disciplina. Il professor Marco Knafritz ha tracciato una linea del tempo affascinante, dalle primissime esperienze di bioingegneria nate negli Stati Uniti fino alla decisione 25 anni fa di attivare i corsi di laurea qui a Torino.
1: Il testimone è poi passato quindi alla professoressa Gabriella Balestra, coordinatrice del Collegio di Ingegneria Biomedica, che ha illustrato l'offerta formativa attuale, spiegando come i percorsi di laurea e laurea magistrale si siano adattati per rispondere a un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione.
0: E poi c'è un capitolo cruciale della ricerca. Il professor Alberto Audenino, primo coordinatore del Centro Interdipartimentale Polito Biomed Lab, ha mostrato cosa fa concretamente l'Ateneo in ambito biomedico.
1: Corretto, infatti ha illustrato le infrastrutture di ricerca del Politecnico e spiegato come il lavoro nei laboratori non sia fine a se stesso, ma bensì abbia un impatto diretto e misurabile sul miglioramento della salute e della qualità della vita delle persone. È qui che la tecnologia diventa letteralmente cura.
0: E invece nella seconda parte dell'evento è stata una fase più operativa, dedicata a una tavola rotonda condotta dalla professoressa Bignardi e dal dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Protagonisti assoluti i professionisti del settore, molti dei quali ex allievi del Politecnico, oggi attivi a livello locale e internazionale.
1: Infatti, diciamo, abbiamo avuto modo di ascoltare le voci appunto di chi lavora in colossi come Johnson & Johnson, Novartis, in realtà come Microport o nel sistema clinico e di ricerca ospedaliera. Io non posso non ridere perché ho visto che Dario ha messo la prossima canzone, vabbè, ve la dico dopo, come Humanitas Solires, ossia professionisti che oggi spesso tornano al Politecnico come docenti esterni per condividere le loro competenze sul campo.
0: Il messaggio emerso da questo confronto a più voce è stato unanime: celebrare i 25 anni non significa essere arrivati a un traguardo, è solo una tappa. Le sfide legate alla salute globale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità del sistema sanitario sono enormi. E io posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Non lo so, a me fa molto emozionare questa cosa.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Cioè, io sono una biomedica molto proud di essere biomedica e non lo so, è fighissimo tutta questa.
1: Ma per
0: questo evento.
1: Siccome noi ci sentiamo esattamente come te e vogliamo mettere qualcosa di molto, diciamo, che possa farti sentire la nostra compassione, andiamo ad ascoltare insieme Stronger di Kanye West. Work it,

0: Ebbene, rieccoci, grazie per questo momento di empowerment.
1: Figurati.
0: Sono effettivamente sentita stronger.
1: Stronger, grazie,
0: stronger
1: Dario, grazie Dario, grazie Dario. Ma tra l'altro io prima non riuscivo a resistere, cioè sinceramente io stavo lì, stavo spiegando la mia storiellina molto divertente e prima avevo fatto appunto il meme della abbiamo messo Taylor Swift, proprio a mettere Kanye West e vedo lì sullo schermo che c'è scritto Stronger di Kanye West. Io ero tipo, oh mio Dio, non l'ha fatto veramente. L'ha fatto veramente, grazie Dario.
2: La cosa più divertente magari è vedere cambiare,
1: sì,
2: cioè tu prima
1: sì.
2: avevi detto Lady Gaga probabilmente,
1: sì, esatto.
2: Poi hai visto
1: Kanye West,
2: Kanye West.
1: Ero tipo, ah ok, infatti poi alzo lo sguardo, vedo Dario dal vetro che mi fa ero tipo e, vabbè, comunque
0: e
1: storie.
0: Io ero tipo biomedica,
1: biomedica, sì, perché probabilmente non ci vedevi, non lo so, no vabbè, io carissima,
0: no
1: quindi.
0: Ci vedevo, ma
1: però non ci stavi pensando, ci stavi pensando. Allora continuiamo con gli argomenti della giornata. Parliamo di sessione. Io la mia sessione, in breve vi ho raccontato come sta andando, diciamo abbastanza bene. Mi sento più libero che professionista in questo momento. Tu Laura?
0: Sì, soprattutto libero perché non hai più niente da fare.
1: Sì.
0: Era quella la
1: battuta. Era quella la battuta. Ma tu non conosci Bigiogero? No. Ma lei ha detto di essere libero professionista, ma non fa niente. Cos'è? Sì, più libero che professionista. Era
0: grazie
1: quella.
0: Per avermi spiegato una
1: meme,
0: battuta,
1: sì, esatto.
0: Almeno adesso lo posso riutilizzare,
1: sì, esatto.
0: La mia sessione non è ancora iniziata, quindi
1: i due cessi.
0: Quindi bello, cioè mi sento in una maniera discutibile riguardo alla mia sessione, però inizierà a breve,
1: sì,
0: tra due giorni.
1: Sì, però un po' di vita, cioè non è essere depressa,
0: non lo
1: dai,
0: so,
1: dai.
0: Cioè, che argomento del cavolo la sessione mentre siamo in sessione?
1: Beh, ci sta, ci sta. Andiamo all'hotpot. Così
0: bello,
1: del botto
0: l'hotpot.
1: Andiamo all'hotpot. Tu, Dario?
0: Andiamo all'hotpot, Dario.
2: Sì, sì, vi prego, andiamo al posto dell'aperitivo, andiamo all'hotpot.
1: Va bene, va bene, va bene, andremo all'hotpot.
0: E la tua sessione, Dario, come sta andando?
2: La mia sessione è, diciamo che è iniziata col piede sbagliato forse, però adesso comunque sono stati soltanto gli esami del primo semestre, quindi ora ci sono tutti quelli del secondo che prometteranno molto bene, come per chi ci ascolta.
1: Tanto c'è spazio per studiare, questa è una cosa che abbiamo appurato.
2: Esatto, le aule studio la domenica funzionano, sono carine, sono aperte.
1: Quindi puoi metterti sotto. Scusami.
0: Io, quando finirà la tua sessione, Dario?
1: Boia, che brutta cosa che hai detto.
2: Quest'anno finisce un po' prima del solito. Io sono stato abituato a passare l'estate a Torino praticamente, cioè fino all'ultimo giorno di luglio, l'ultimo giorno di sessione. Io avevo cioè l'ultimo giorno era decretato dal mio ultimo esame, probabilmente.
1: Certo,
2: mentre
1: certo.
2: In realtà quest'anno mi sembra intorno al 10 luglio, l'11.
1: Ah, okay, okay,
0: ma
1: okay,
0: io infatti volevo parlare di una cosa, del fatto che il Politecnico, senza dirci nulla, ha deciso di anticipare tutto, perché anch'io mi ricordo che gli altri anni finivamo tutti quanti molto più tardi. Io ad esempio ho sempre finito a fine luglio, quest'anno finisco il 2.
1: Hai visto?
0: Il
1: che
0: 2
1: roba.
0: Luglio,
1: vabbè,
0: non
1: dai.
0: Ho più esami dopo.
1: Non è troppo male, non è troppo male.
0: E precisamente proprio perché mi voglio male, dato che finisco il 2 luglio, abbiamo chiesto di discutere un progetto il 20, quindi comunque me la sono messa.
1: Diciamo, ti sei un po' fregata la sola. E tra l'altro, appunto, ci tengo a specificare che Dario, i primi esami, nel senso, ha avuto qualche difficoltà soltanto perché, appunto, era presente a Dario al Festival delle Radio Universitarie, al FRU, ed era lì a rappresentare la bandiera di Onde Quadre prima e poi non solo Poli. Quindi, grazie.
2: Possiamo dire comunque anche che questa esperienza ha fruttato. Se pensiamo al cambio di traccia musicale che abbiamo fatto, che ho fatto prima.
1: Dici?
2: Sì,
1: sta,
2: secondo me è stato frutto di dei workshop che abbiamo fatto.
1: Ah, dici, hai appreso la tecnica,
2: esatto.
1: Sei un maestro, adesso ha fruttato. Sai, si chiama Festival Radio Università, è fruttato. Vabbè, ascoltiamo la canzone che immagino avremmo dovuto ascoltare prima di quella di Kanye West, a questo punto, che è Runaway di Lady Gaga, tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo fatto insieme Runaway di Lady Gaga e a questo punto io sono qui per, insieme a Laura ovviamente, per diciamo somministrarvi come delle piccole medicine, delle piccole pillole, quelle che sono alcuni dei consigli che noi abbiamo maturato nell'arco della nostra lunga, a questo punto, esperienza qui al Poli. Noi siamo quasi in chiusura di questa avventura, quindi abbiamo qualche, diciamo, qualche punto di vista in più di tanti altri. Inizio io dando dei consigli specialmente appunto orientati a chi è nuovo. Cosa numero uno: in sessione si studia un sacco, ma si studia un sacco non inteso come no, sono in sessione a studiare, inteso come si fa molto più di quanto uno possa pensare. Cioè una persona normale vi direbbe no, voi studiate per tempo, vero, cercate di rimanere comunque abbastanza in pari con i programmi, però una cosa di cui mi sono reso conto e non immaginavo all'inizio è che in sessione effettivamente uno può veramente preparare esami quasi da zero. Quindi poi, nel senso, raga, fate come non fate come dico io, ok? Però mi sei d'accordo con me?
1: Assolutamente.
0: Quindi comunque c'è spazio. E un altro consiglio, ecco, che ci tengo a darvi nello specifico è: signori, ok sessione, ok tutto, ma se dovete prendere una pausa tra una cosa e l'altra, fate in modo che queste pause siano abbastanza funzionali. Cosa intendo? Possibilmente non doom scrolling, veramente non voglio sembrare quello che fa go touch some grass, andate a toccare dell'erba, però magari o fate un giro o comunque, non so, giocate un videogioco, leggete un libro, fate una roba che sebbene non impegnativa vi faccia piacere e soprattutto sia un qualcosa di funzionale. Questo perché? Perché trovo che fare qualcosa di funzionale ti ricarichi molto di più, per quanto normalmente uno... Poi c'è il giorno in cui tipo no, basta, voglio mettermi qui, io scrollare Instagram per un'ora e vaffan bagno.
1: Solo una? Oh no.
0: Sorry, can't relate. Però in linea di massima, cioè fare qualcosa di un minimo più attivo mentalmente, fisicamente, anche un po' più ripagante, secondo me, appunto ti ricarica molto di più. Tu Laura, qualche consiglio da elargire?
1: Io ho un consiglio da elargire, e cioè secondo me il dono più grande che il dio dello studio può farti nella vita è la capacità di autovalutarti. Se pensi di non essere...
0: Io stavo lì per dire boia, che bella cosa, e di nuovo scusatemi, non ce la smetto.
1: Se non hai questo dono, allenati, perché è una cosa importantissima sapersi autovalutare.
0: Ci sta.
1: E mi riferisco sia alle persone che non vanno a dare gli esami perché non si sentono abbastanza preparate, overstudiano e poi magari prendono 30. Però cos'è un 30 se magari hai dato solo un esame? Avresti potuto darne di più. Perché non sei andato a dare quel primo esame?
0: Lì sono le valutazioni.
1: Perché non sei andato al quel primo appello? Potevi farcela, dovevi solo credere in te stesso.
0: Sì.
1: Però allo stesso tempo...
0: È un bel
1: tempo...
0: messaggio, sai che è un bel messaggio che stai dando quest'oggi?
1: Sì.
0: No, sono davvero serio.
1: Ah, ok, non me l'aspettavo che fosse serio.
0: È un bel messaggio, un bel messaggio.
1: Però allo stesso tempo c'è anche l'altro lato della medaglia, e cioè le persone che non sanno bene autovalutarsi, non sanno bene calcolare le tempistiche di studio, vanno a provare un sacco di esami senza averne studiato bene nessuno e poi falliscono per quello. Non perché non sappiano studiare, non abbiano le capacità per farcela, ma soltanto perché si sono organizzati male, hanno pensato di fare più di quello che era nelle possibilità. Meglio dare, non lo so, 2-3 esami ma bene, che provarne 8 e fallirli.
0: No,
1: tutti.
0: Assolutamente.
1: Quindi ragazzi, ai primi anni allenate la vostra capacità di autovalutazione e cercate di capire più o meno.
0: Sì.
1: Se in una sessione date 3 esami, in quella dopo non ne darete 8. Mi spiace, ragazzi.
2: Ci sta. Io infatti volevo dare un consiglio alle matricole, che si collega un po' a quello che stavi, di cui stavi parlando, ma che riguarda cioè il mio consiglio è: preparate tot esami, però se siete al primo anno, se siete al secondo anno, provare gli esami secondo me è una cosa che vi cambia, vi alleggerisce, anche vi toglie un po' quell'ansia da esame. E non sto dicendo che dovete fare tutti gli appelli che avete, però il fatto di provare un appello, anche se non siete sufficientemente preparati, è una cosa che a me ha aiutato e che vi consiglio. Poi ovviamente, come dicevi tu Laura, bisogna comunque scegliere magari gli esami di punta, che quelli lì li studi, certo, per passarli, certamente. Però secondo me provare anche gli altri esami, soprattutto al primo anno, è una cosa che aiuta.
1: Esatto, sia per vedere un po' com'è il clima dell'esame, anche solo le domande, cioè vedere com'è.
0: Ma secondo me ci fa tanto, soprattutto se hai le prime armi comunque Non in senso offensivo, ma obiettivamente sono i primi esami che dai, ci fa tanto in qualche modo prepararsi psicologicamente. Diciamo, andare lì in qualche modo senza aspettative, perché obiettivamente sai già che probabilmente non lo passerai, ma andare lì veramente a vedere più che le domande com'è, qual è il clima, come sono anche i professori in sede d'esame, sono disponibili, se c'è tanta paranoia, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è bello, perché comunque io, tu considera che una matricola che viene, ok, dalle superiori, realisticamente gli unici esami che ha dato in vita sua sono gli esami della maturità e gli esami delle medie, nel senso.
1: Bello.
0: Quindi è l'esame della patente, se vogliamo mettercelo. Quindi obiettivamente passare da quello a dire ok, primo appello, analisi 1, è tipo calma cowboy, almeno per me lo è stato, quindi ottimo consiglio, Dario.
1: Soprattutto per noi che abbiamo dato la maturità tarocca.
0: Davvero, la suma perdi, guarda. Ah, tra l'altro auguri anche, non lo so, alle persone della maturità.
1: Magari ci ascoltano preventivamente per sapere come sarà il poli l'anno prossimo.
0: Certo.
1: Quindi auguri,
0: certo,
1: anche
0: auguri
1: a
0: tutti quanti. Direi che possiamo passare alla prossima canzone di quest'oggi, ed è So Easy to Fall in Love di Olivia Dinna. Tra poco.

0: Bene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. E a questo punto ci stiamo quasi dimenticando di dire una cosa molto importante, cioè che i ragazzi di oggi
1: io lo so,
0: sono il team migliore di te. Cosa? Era questa?
1: Era questa,
0: cosa volevo dire secondo te?
1: Pensavo un consiglio ulteriore per la sestiera. Se vuoi dopo te lo dico. Finisci quello
0: puoi,
1: che devi
0: dirlo,
1: dire.
0: vai, lancialo.
1: Secondo me quello che Lorenzo vorrebbe consigliarvi e che non sta facendo per trattenersi, comunque durante la sessione prendetevi del tempo per cucinare, perché è importante non mangiare soltanto a mensa, cioè alla fin fine ti fa sentire alienato. Farsi un bel piatto di pasta a casa oppure comunque cucinarsi qualcosa di crafted migliorerà la vostra giornata e il vostro umore durante la sessione.
0: Allora, questa è una cosa con cui sono tendenzialmente d'accordo, ma devo ahimè ammettere che purtroppo è una cosa che non mi appartiene più in qualche modo, cioè oramai anch'io sono diventato assolutamente dipendente della mensa. O sono diventato quello che giuravo di distruggere. Mi sono unito a loro. Non doveva succedere, mai
1: non
0: successo.
1: Non è vero, dai. Solo un pasto al giorno.
0: No, ma perché raga, comunque prepararsi la schiscetta, bello tutto, però sbatti. Cioè nel senso, comunque devi pulire prima, dopo, durante.
1: Dovresti
0: cucinare,
1: chiedere scusa. Secondo me dovresti chiedere scusa ai tuoi
0: allora,
1: ascoltatori.
0: Facciamo così. Non lo farò. Consigli. Io vi do ancora un consiglio così al volo, alla spicciolata. Le ore studio sono fighe. Cioè nel senso che siccome viviamo tutti quanti in piccole case da studenti fuori sede, almeno la maggior parte di voi, ok, probabilmente non avete l'aria condizionata. Quindi andate, siete come me che patite il caldo come cani, ok? Andate
1: come cani,
0: patite il caldo come cani, andate in aula studio a studiare. Ancora meglio se ci sono degli amici che non vi distraggono, ma vi alleggeriscono un po' la cosa. E anzi ancora meglio, siete degli amici
1: vi spronano,
0: bravissima. Ancora meglio siete degli amici che vi danno anche dei consigli furbi. Noi abbiamo avuto per esperienza appunto di amici che magari facevano un po' di difficoltà. A un certo punto abbiamo cercato di prenderli per la manina, abbiamo fatto guarda, noi tu fai così, fai colì, abbiamo dato qualche dritta, qualche consiglio. Ed effettivamente c'è stato
1: gli stessi che stiamo dando a voi.
0: Praticamente sì, e quindi c'è stato appunto questo sviluppo. Per dire cosa, se vi trovate un'amicizia che in qualche modo è diciamo edificante nei confronti dello studio, tanto meglio, cioè una cosa sicuramente che aiuta. Poi cioè nel senso, non è che dovete per forza trovarvi qualcuno in cui studiare benissimo da soli, però è come si dice, anche per alleggerire un pochettino la baracca, secondo me ci
1: parlare
0: fa
1: parlare con qualcuno, fare
0: parlare con
1: chiacchiere.
0: Qualcuno sì assolutamente. E tra l'altro io dico una cosa molto importante, cioè auguri per la sessione a tutti quanti, cioè a meno che non siate come me, avete già finito, in tal caso dai raga, auguri a tutti quanti e vi auguro una piacevolissima sessione. Ma stiamo appunto volando verso le conclusioni, perché anche quest'oggi, come ogni settimana, la puntata sta giungendo al termine. Io vi ricordo che potete ascoltarci su Spotify, dove trovate il nostro podcast appunto, Non Solo Poli. E tra l'altro c'è anche la playlist ufficiale dove vengono raccolte le canzoni. Potete ascoltarci in live con le canzoni integrate sul sito ondequadre.pulito.it. E vai Laura.
1: Secondo me su Spotify non è apprezzabile questo passaggio da Taylor Swift a Kanye.
0: Lo
1: quindi
0: capisco.
1: Io vi raccomando di ascoltarci in live, perché comunque perdete tanto di quella che è l'experience radiofonica, l'experience delirante che abbiamo
0: qua in radio.
1: Sì,
0: boia, che bella cosa che hai detto.
1: Inoltre io volevo dirvi che se per caso aveste un giorno voglia di vederci in faccia, potete andarci a seguire su Instagram @apolito_ondequadre.
0: Io vi saluto e vi dico ciao.
1: ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
5: Hey! stasera vorrei fare un discorso. Uno serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio. Conta sì il denaro, a tu che no. Me la gogo e soprattutto parlo quando non ne ho.

egoista, certo. E perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te, o no? Ce l'ho io!

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.